Amici patrulli del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per sovra di radio emisora che si sta ponendo attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori urbani.

0: Già Sabra, occhio di Ocostos, delitture di onestà ricordata a San Domenico Guzmán, sacerdote, Evangelio di Tatumafo di San Lucas, capitolo 10, mi Tatuma, versículo 1. E ti avvisa, Amanda nan dos sudilanti per tu stat il lugar, camida e me stavata pa bai. E mi ha messo il messaggio di oggi della parola dos, hermano. Eso es que llega cerca tu gente de tu tiempo, que llega cerca a mí, cerca a vos, pero también está deseando a mí y a vos, después de conocer a Cristo, para contradigir y su doctrina a otro. Nosotros formamos parte de iglesia con su naturaleza de misionero. Eso es el mester de nuestro testimonio. Però ti mandano sempre dos. Solitario è una cosa difficile, incluso peligroso. Dos. Un por animare otro, corregir otro. Però ripeto una cosa, compartiendo con otro, por mostrar otro amor cristiano. E ripeto una cosa, non deve essere misionero di Dio su amor, reflejo di Dio su amor, ma su palabra. Me sta dando testimonio di una vita di amor. E se chiaramente annuncia reino di Dio, reino di amor. E se bo non porrassi un mission solitario per se Gesù sempre ti manda dos. Feliz día, hermana.
1: Votate in sintonia di BFM e Guia Spiritual di Aruba.

Patang Faro. Socialmente per signora che chiama PD. Venga, a te altro di Patang Faro, Pavo. Basta la tua chiamami PD. E canzone di Patang Faro. Well, numero 2, Pavo.